Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock. Ogni giorno su Radio Easy Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19. Radio Easy Rock, in the night.

ripetitiva e trattando ogni delusione con un sorriso cattivo e molta molta ironia. Questo è era, ma è ancora oggi, a maggior ragione oggi, il signor Morrissey. Eccola qui, la sentiamo. Stop me if you think you ever heard this one before, The Smiths.

0: Elettrovanni, la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Ultimissime da Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. E le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
6: Solo dal 28 al 31 maggio. Parmareggio, parmigiano reggiano grattugiato da 250 grammi al prezzo imperdibile di 4,99 euro. Balconi Duo, croissant farciti da 300 grammi al prezzo imperdibile di 1,49 euro.
7: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
8: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
9: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
8: Goppion Caffè. Bevilo buono.
10: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
11: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
8: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
9: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
8: Goppion Caffè. Bevilo buono.
12: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
13: Ma dove siete?
14: Siamo ancora in coda.
13: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
15: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo. E il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
16: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
12: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
17: Noleggia con Italnolo. Attrezzi e veicoli per ogni esigenza, sia per il privato che per l'azienda. Il noleggio semplifica la vita. Italnolo.it.
12: A Monfalcone e a Trieste. Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti. E a Marina Giulia, sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare, 5, 6, 7 giugno Monfalcone. Programma su promomare.it.
18: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
19: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
18: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
20: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
21: Famila, con noi sei in famiglia.

Le 7, mancano 3 minuti, questa era Van Morrison con Brown Eyed Girl su Radio Easy Rock. Tra poco le news, cioè ci sarà anche il meteo, quindi scopriremo il tempo previsto nelle prossime ore. Intanto sentiamo questa vecchia canzone, questa bella canzone, questo classic rock, Black Crowes, torniamo nel 1990. Ma ricordate? Ma sì, alzate un po' il volume, oh, fate mente locale. Hard to Handle, here we go.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock News.
1: All'insegna della continuità, i risultati dell'ampia tornata amministrativa dello scorso fine settimana, anche se rispetto alle previsioni c'è più delusione nel centro-sinistra per la mancata spallata a Venezia, dove il centrodestra si riconferma e inoltre si riprende Reggio Calabria da 12 anni in mano al campo avverso. Il centro-sinistra invece si riprende Pistoia e Avellino. Il convoglio di terra della Global Sumud Flotilla è stato pesantemente attaccato nelle ore scorse, probabilmente da forze di sicurezza operanti nella Libia occidentale. Sono stati rastrellati e picchiati nel loro accampamento, poi caricati su dei pullman, ora sarebbero diretti a Misurata, probabilmente per essere espulsi, tra loro 7 italiani. La crisi con l'Iran, le forze americane tornano ad aprire il fuoco nei pressi dello stretto di Hormuz, l'esercito riferisce di attacchi per autodifesa condotti nella notte contro siti di lancio missilistico iraniani e imbarcazioni che tentavano di posizionare mine. Allarme è rientrato circa un possibile contagio da Ebola su 2 cooperanti del Comasco rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di 3 mesi, con sintomi riconducibili all'infezione. Ricoverati al Sacco di Milano sono risultati invece negativi ieri sera e positivi a un'infezione intestinale. Ed è tutto da Alessandro Cisilin.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock. Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ancora sole e caldo sul Triveneto nel corso della giornata di martedì, con alta pressione ben salda e anticiclone ancora dominante. Punte massime che sulle pianure saranno anche vicine ai 34-35 gradi. Vi anticipo che l'apice del caldo si registrerà mercoledì con temperature in ulteriore aumento. Per tutti i dettagli precisi comunque restate aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

Bella. Finisce così, Edge of 17, Stevie Nicks, l'abbiamo suonata perché oggi è il 26 maggio e lei nasceva proprio nella giornata, in questa giornata qui. 26 maggio nasceva lei, Stevie Nicks, beh, nota per essere stata sempre la voce grande frontwoman dei Fleetwood Mac. Entrò in quella band a metà degli anni 70, contribuì ovviamente alla realizzazione di dischi di grande riscontro come poteva essere Rumours, un disco a caso, e parallelamente a questo lavoro con la band nel corso degli anni 80 ha avviato anche una bella carriera solista producendo diversi dischi, tra questi anche Edge of 70 ma molti molti altri. Quindi tanti auguri a Stevie Nicks e anche auguri a quanti di voi stanno festeggiando il compleanno in questo 26 maggio. Ce n'è qualcuno che ci sta ascoltando, che sta festeggiando il compleanno? Si faccia avanti, si identifichi anche con un emoticon via WhatsApp al nostro 388-893-6699. Basta un semplice, che ne so, un emoticon con una torta, potrebbe essere abbastanza indicativo. Allora, si continua e alla grande per tutti i festeggiati, i Queen, direi di sentire We Are The Champions.

We are the champions, questi erano i Queen alle 7:12 minuti nel nostro The Alarm Rock Show e tra poco aggiornamenti riguardanti la viabilità. Radio Easy Rock.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

0: Buonissime così, birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Sabato 30 maggio il grande ciclismo torna in Friuli Venezia Giulia. Il Giro d'Italia attraversa la regione con la spettacolare tappa Gemona del Friuli, Piancavallo. 200 chilometri di emozioni, sport e passione. Una partenza speciale da Gemona nel ricordo dei 50 anni dal terremoto. E quest'anno la maglia rosa è Io sono Friuli Venezia Giulia. Sabato 30 maggio il Giro d'Italia è qui, non mancare.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto.

0: ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
1: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
2: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
3: Ma dove siete?
4: Siamo ancora in coda.
3: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
5: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari su terminalfusina.it.
6: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
7: Radio Easy Rock, viabilità.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Martedì 26 maggio, buongiorno e benvenuti. Al momento il traffico lungo le autostrade del Nord-Est è regolare. Attenzione però, lavori in corso lungo entrambe le carreggiate del raccordo per l'aeroporto di Venezia. Inoltre segnaliamo che domani notte, tra le 20 e le 6, lo svincolo di Montebello della A4 Brescia-Padova sarà chiuso per lavori in uscita per chi proviene da Milano. Le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Buona giornata e buon viaggio.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
12: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Aisha the Sheriff, Eric Clapton su Radio Easy Rock. Non so voi, sono le 7:21 minuti. Non so voi, ma io a quest'ora mi farei un piatto di gnocchi fritti con il prosciutto crudo. Non avete anche voi questo languorino alle 7:20 del mattino? Dai, dai, dai. Cosa mangeresti di buono adesso, eh? Parlo a chi è in piedi da qualche ora, eh? No, facile svegliarsi a quest'ora e dire: oh, un caffettino. No, no, no, io parlo di chi ha già dato. Parlo di tipi come me che alle 4:30 erano già a fare footing, eh? Molto footing virtuale, ma insomma l'abbiamo fatto. Oh, quanti stanno già macinando chilometri con il proprio carro, no, con il camion, l'auto, insomma. Mi rivolgo agli autotrasportatori, rappresentanti in genere, che devono alzarsi molto molto presto la mattina. Ecco, a quest'ora del mattino, per uno che si alza alle 4, è come fosse insomma alle 11, l'ora dell'aperitivo, mezzogiorno, e c'è fame, c'è tanta fame. Allora, il panino con chi? Massimo, ci scrive subito. Massimo, vediamo un po' qui cosa ha scritto. Panino con le trippe, non male, no? Panino con le trippe. Queste vecchie sane abitudini, grande Massimo. Allora mandaci una foto con il panino, la trippa, altrimenti non ci crede nessuno. Adesso Tom Petty, Love is a Long Road.

Non fai a tempo a dire alla radio Panino con la trippa che si apre immediatamente un dibattito via WhatsApp al nostro 388-893-6699. Giustamente il nostro amico Oscar osservava, sì d'accordo, Panino alla trippa, facile a dirsi, però vuoi mettere il lampredotto? Il lampredotto toscano alla fiorentina, anche perché è un panino tipico con una trippa un po' speciale che non è la solita trippa che comprende quelle parti dello stomaco del bovino. Ma perché vi metto a parlare di questo? Ma perché mi fate parlare? Io apprezzo il gesto, apprezzo che siate un po' tutti affamati a quest'ora, se vi siete alzati molto presto la mattina, e quindi questa alle 7:30 è l'ora di uno spuntino, di una vera colazione dei campioni, no? Mica i soliti yogurt con i mirtilli, na na na na. Il lampredotto potrebbe essere una bella alternativa, eh? Piatto, diciamo, povero ma efficace per saziarsi. Mamma mia, grazie, apprezzo il gesto, queste disquisizioni piacciono tantissimo, però basta trippa per gatti. 7:31 minuti, stasera l'appuntamento con Radio Easy Rock Anthology, e la puntata di stasera curata da Domi Grande è interamente dedicata al signor Lenny Kravitz, per cui sintonizzatevi.

0: 7:37 minuti e tutto va a gonfie vele. Ancora buongiorno da Nino Carollo. Radio Easy Rock.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Ah! C'è quello traumatico. Ah. Quello muscolare.
5: Oi oi.
4: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

1978 per Hot Blooded, questi erano i Foreigner, sono le 7:42 minuti, spero siate a buon punto, se siete di fretta, ecco il consiglio nostro, il consiglio di Radio Easy Rock è di stare un po' più, diciamo, meno esagitati, più tranquilli, anche se arrivate qualche minuto in ritardo non correte, mi raccomando, massima prudenza soprattutto se vi trovate alla guida. I prossimi minuti, attenzione, R.E.M. Uberlin.

0: Marmio, che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio,
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
1: Galassia.
2: L'iperrisparmio per tutti.
3: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
4: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
3: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
4: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
5: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
6: Vuoi un futuro che faccia la differenza? Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Diventa esperto in informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Per te, laboratori all'avanguardia e stage garantiti per un successo immediato. Non aspettare, vai su itslifetech.it. Il tuo futuro professionale nella chimica e nelle nuove tecnologie della vita inizia da qui.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere.
9: Da oltre 60 anni, ogni giorno apriamo le porte del risparmio, garantendo freschezza e convenienza.
10: Ieri come oggi.
11: Fino al 2 giugno, cornetto 6 pezzi assortito, 3,75 euro.
12: Ma dove siete?
13: Siamo ancora in coda.
12: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
14: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code, andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
15: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
16: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofolo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
17: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
18: Noleggia con Italnolo. Attrezzi e veicoli per ogni esigenza, sia per il privato che per l'azienda. Il noleggio semplifica la vita. Italnolo.it.
19: A Monfalcone e a Trieste.
20: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.

Eccola qui la versione più isterica di Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Wow, wow, wow. Era quella dei Lemonheads con Rivalano di Grazia 1992. Siete con Radio Easy Rock. Buongiorno da Nino Carollo, insieme fino alle 9 di Alarm Rock Show. E tra poco le news. Prima però, sentiamoli. Snow Patrol, You're All I Have.

0: Radio Easy Rock. Stai ascoltando The Alarm Rock Show con Nino Carollo. Radio Easy
1: Rock News. Sostanziale pareggio nelle amministrative, ma la centrosinistra non riesce la spallata post-referendaria a Venezia, resta al centrodestra. I responsabili organizzativi di Fratelli d'Italia e PD, Donzelli e Taruffi.
2: Si erano presentati tutti convinti a Venezia di proseguire una narrazione che in queste settimane era circolata, della Meloni finita, il centrodestra in crisi. Poi arrivano gli italiani, si esprimono e si svegliano.
3: Bene in alcune regioni come la Toscana, la Campania e la Puglia, meno bene da altre parti, però vediamo il risultato finale che confermerà che siamo in campo per vincere le elezioni il prossimo anno.
1: Il convoglio di terra della flottiglia diretto a Gaza per portare aiuti è stato attaccato nelle scorse ore da forze militari nella Libia occidentale. Gli attivisti picchiati e rastrellati potrebbero essere espulsi, ci sono anche degli italiani. Ebola, allarme rientrato per due cooperanti del Comasco tornati dall'Uganda con sintomi infettivi, ricoverati al Sacco di Milano, sono risultati negativi ai test sulla temuta febbre emorragica e sulla malaria. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Wouldn't it, fammelo dire bene per favore, wouldn't it be nice, mamma mia, wouldn't it be nice, sarebbe davvero carino fermare tutto, bloccare i motori, ma soprattutto fermare quelle vetture che vi conducono al lavoro e fare la classica inversione di rotta, la classica fuga vigliacca lontano da quei luoghi per raggiungere magari una bella spiaggia. Oggi oltretutto farà molto caldo, non sarebbe affatto una bella, una, diciamo un'idea malvagia, anzi sarebbe una bella idea, meravigliosa. E allora chi lo può fare? Nessuno, lo so, pochi, in pochi. Se c'è qualcuno che ha il coraggio e lo può fare, si faccia avanti, si identifichi, voglio conoscervi. Voi avete questo coraggio, di fare la fuga vigliacca. Invece assolutamente da non fare le fughe vigliacche quando suonano le nostre band ambassador. E allora parliamone, perché i Get On Funk, per esempio, Red Hot Chili Peppers Tribute, suoneranno sabato 30 maggio al Barabba di Padova. Poi ricordiamo Breakout Foo Fighters Tribute 29 maggio all'Anima di Rosà, provincia di Vicenza. I Mads Placebo Tribute 6 giugno alla birreria Pintafonica di Maerne di Martellago, provincia di Venezia. E poi c'è questo, diciamo, secret event, un evento segreto, un concerto segreto che si terrà il 5 giugno, suoneranno The White Tape per Jam Tribute. Se volete info non dovete far altro che raggiungere il loro profilo Instagram e in direct message potrete chiedere info e vi daranno tutti i dettagli per come appunto raggiungere la location. E chiudiamo naturalmente con il nostro grande show di sabato 30 maggio all'Oasi Club Piscine di Pianiga, Venezia, con la nostra super Radio Easy Rock Live. Si parte molto presto dalle 19, DJ 7, poi il grande concerto dei Supernova Oasis Tribute, imperdibile l'appuntamento questo sabato 30 maggio. Ho detto tutto? Sì! E allora Semisonic, Closing Time.

0: piccolo boss inglese, si chiama Sam Fender, grandioso come sempre. Questa era Getting Started. 8 e 13 minuti in The Alarm Rock Show. Tra poco ancora aggiornamenti di viabilità.
1: Radio Easy Rock.

0: da oltre 60 anni, ogni giorno apriamo le porte del risparmio, garantendo freschezza e convenienza.
1: Ieri come oggi.
2: Fino al 2 giugno, cornetto 6 pezzi assortito, 3,75 €. Superi per il risotto, ti fa
3: risparmiare. Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Offertissime così: birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ma dove siete?
3: Siamo ancora in coda.
2: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
4: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari su terminalfusina.it.
5: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al Porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti. E a Marina Giulia, sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare, 5, 6, 7 giugno Monfalcone. Programma su promomare.it.
9: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
10: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
9: Zanotta, una casa da vivere.
11: Che giornata, ho proprio bisogno di rilassarmi. Un Amaro Tony con soda e lime, per favore.
12: Amaro Tony, anche per noi. Facciamo 3 Tony Night Fever.
11: Naturale, con poco zucchero e glamour. Amaro Tony è il mio amaro.
13: Amaro Tony, un prodotto della distilleria artigianale Daria.
11: Trovi il nostro shop a Pasian di Prato.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo buongiorno, un incidente avvenuto sulla A4 Venezia-Padova, causa code in direzione Trieste tra Padova Ovest e l'allacciamento con la tangenziale di Mestre. Code anche per chi provenendo dalla A13 Bologna-Padova vuole immettersi in A4. Sul resto della rete autostradale del Nord-Est il traffico è invece regolare. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Vi piace il blues rock con questi toni molto molto ribelli? Mi fa piacere che vi piaccia. Infatti è il rock blues ribelle di George Thorogood con i suoi Destroyers, Bad to the Bone, su Radio Easy Rock. Tra parentesi, ricordiamo che il pezzo vanta la partecipazione al pianoforte di quel povero disgraziato di Young Stewart, che forse magari qualcuno ha rimosso, però Young Stewart fu il tastierista, il primo diciamo tastierista dei Rolling Stones, diciamo anche di più, perché Young Stewart cofondò i Rolling Stones insieme a Mick Jagger e al compianto Brian Jones nel 63. Però poi la sua è stata una storia molto triste, anzi facciamo un minuto di silenzio per Young Stewart. Questo povero tastierista venne allontanato dal manager dei Rolling Stones perché troppo brutto, insomma non poteva stare nella band, perché insomma davanti a, che ne so, a un Adone greco come poteva essere Brian Jones oppure Mick Jagger al tempo, sfigurava, e quindi via fuori dalla band. Però insomma si è rifatto anche in altri momenti della sua vita, povero Young Stewart dei ex Rolling Stones. Adesso suoniamo Billy Idol, eccolo.

Manchi. I miss you. Beh, canzone lontana dalle tematiche più spensierate, tipiche poi dei Blink 182 a quel tempo. Canzone che poi anche rappresenta una confessione, direi, intima di Tom DeLonge, il quale ha voluto proprio esplorare e a mettere a nudo il suo lato più fragile, ma anche in genere, no? Il lato fragile dei sentimenti umani. Probabilmente aveva una cotta per qualcuno, aveva una certa inclinazione nei confronti di qualche donna, tipico a quell'età, no? Erano ventenni. Adesso su Radio Easy Rock, eccoli gli Steppenwolf.

0: No, stavo ridendo, scusate, perché arrivano messaggi quando suoni certe canzoni, questi pezzi iconici tipo Born to be Wild, smuovi qualcosa, no? Ma c'è qualcuno che ha bei ricordi, tipo Mauro di Bologna, dice che questa canzone gli ricorda il tempo quando aveva 10 anni, l'ha ascoltata per la prima volta lì a 10 anni, poi finalmente con la sua prima moto, la Sierra Nevada spagnola, si è messo il gilet di capra e si è sparato 10 chilometri di rettilineo con la radio accesa e Born to be Wild. Insomma, che tempi. Hai ripetuto stamattina? Bene, grande Mauro, grazie di esserci. Sono le 8:34 minuti e voi da bravi siete su Radio Easy Rock.
1: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è, perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it.
4: Eolo, internet dove c'è un paese.
7: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura. Essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
10: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Rock and Roll, Green Day, Basket Case. E pensare che questo pezzo dei Green Day era una canzone d'amore all'inizio, doveva essere una canzone d'amore, poi Billy Joe Armstrong la trasformò in una canzone sulla propria salute mentale, perché lui a quel tempo era giovane ma era anche un po' pazzerello. E curiosità molto molto forse non troppo nota è che il titolo riprende un'espressione della prima guerra mondiale che era usata proprio per i soldati che avevano perso gli arti e poi diventato appunto sinonimo di pazzo o caso disperato, proprio come in quel periodo lo era il signor Billy Joe Armstrong. Le 8:40 minuti, Radio Easy Rock, adesso con i Killers, Somebody Told Me, come on.

0: Marmio, che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti.
1: Eh?
0: Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10.

0: giugno.
1: Galassia.
0: L'iperrisparmio per tutti.
2: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
3: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
2: Elettrovanni, il futuro è oggi.
3: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
4: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
5: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
4: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
5: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
8: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
9: Ci sono differenze che non passano inosservate. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.
10: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
11: Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti. E a Marina Giulia, sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare, 5, 6, 7 giugno, Monfalcone. Programma su promomare.it.
12: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
13: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
14: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
15: Famila, con noi sei in famiglia.

0: scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
3: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
2: Elettrovanni, il futuro è oggi.
3: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Fattissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al Porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti. E a Marina Giulia, sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare, 5, 6, 7 giugno, Monfalcone. Programma su promomare.it.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere!
5: Vuoi un futuro che faccia la differenza? Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Diventa esperto in informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Per te, laboratori all'avanguardia e stage garantiti per un successo immediato. Non aspettare, vai su itslifetech.it. Il tuo futuro professionale nella chimica e nelle nuove tecnologie della vita inizia da qui.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere!
6: Noleggia con Italnolo. Attrezzi e veicoli per ogni esigenza, sia per il privato che per l'azienda. Il noleggio semplifica la vita. Italnolo.it.
2: A Monfalcone e a Trieste.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere!
7: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Cosa rende un artista un'icona senza tempo? Lo scopriamo sfogliando una nuova pagina di Radio Easy Rock Anthology. Protagonista della puntata, Lenny Kravitz, un'icona capace di fondere energia, libertà e spiritualità in un suono inconfondibile. Vi aspettiamo stasera per un viaggio unico, solo su Radio Easy Rock, dove il rock si racconta.
1: Puoi riascoltarlo su Strimmo e sulla nostra app.
2: Radio Easy Rock.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Ultimissime da Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. E le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
3: Solo dal 28 al 31 maggio. Parmareggio, parmigiano reggiano grattugiato da 250 grammi al prezzo imperdibile di 4,99 euro. Assorbenti Lines Seta Ultra, pacco doppio al prezzo imperdibile di 3,49 euro.
4: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
5: Sabato 30 maggio il grande ciclismo torna in Friuli Venezia Giulia. Il Giro d'Italia attraversa la regione con la spettacolare tappa Gemona del Friuli Piancavallo. 200 chilometri di emozioni, sport e passione. Una partenza speciale da Gemona nel ricordo dei 50 anni dal terremoto. E quest'anno la maglia rosa è Io sono Friuli Venezia Giulia. Sabato 30 maggio il Giro d'Italia è qui. Non mancare!
6: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
7: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
8: Signora Convenienza, qual buon vento?
7: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
8: Non sa resistere al risparmio,
7: Da Galassia faccio fatica.
9: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
8: Galassia.
9: L'iper risparmio per tutti.
6: Le grandi voci della musica italiana.

0: italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. Così. 11 luglio, Luca Carboni. Ci vuole un fisico bestia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
1: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
2: Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. News.
1: Le nuove tensioni militari nel Golfo minacciano i negoziati di pace tra Washington e Teheran. Nella notte le forze USA hanno attaccato siti militari iraniani invocando l'autodifesa. L'Iran promette ritorsioni. All'insegna della continuità l'esito delle amministrative con un sostanziale pareggio tra le coalizioni. Il centrodestra mantiene la guida di Venezia e ritrova la serenità persa con il referendum. È atteso per domani il picco dell'ondata di calore che sta interessando l'Italia, con temperature fino a 35 gradi e valori ben oltre la media stagionale. Federico Brescia, meteorologo del meteo.it.
2: Sicuramente questa ondata di caldo è eccezionale per essere fine maggio. Siamo ufficialmente alle porte dell'estate, quindi ha dato il via all'estate anche perché ha preparato il suolo, quindi l'ha scaldato.
1: La nazionale di calcio, sono 24 i giocatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, con Donnarumma, unico big a guidare il gruppo. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della Pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.

0: trovi offertissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Si vuole un fisico bestia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
4: Ma dove siete?
5: Siamo ancora in coda.
4: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
6: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
7: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
10: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia. E vorrei stare da sola. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
11: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
12: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
13: Alubom, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubom.si.
14: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
1: Questo mese ti segnaliamo Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli Free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su Bissolo Casa.

0: Benissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101. San Marco Petroli. Ci riconosci da leone.
3: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
4: Signora Convenienza, qual buon vento.
3: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
4: Non sa resistere al risparmio,
3: Da Galassia faccio fatica.
5: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è

0: sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
1: Galassia.
0: L'iper risparmio per tutti.
2: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento

0: Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
4: Questo mese ti segnaliamo Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
5: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore cieli sereni o poco nuvolosi sul Triveneto. Giornata di domani inizialmente soleggiata, poi dal pomeriggio sopraggiungerà qualche sporadico temporale. Temperature massime che sfioreranno localmente anche i 35-36 gradi, con caldo ed afa ancora molto intensi. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
0: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Sabato 30 maggio il grande ciclismo torna in Friuli Venezia Giulia. Il Giro d'Italia attraversa la regione con la spettacolare tappa Gemona del Friuli Piancavallo. 200 km di emozioni, sport e passione. Una partenza speciale da Gemona nel ricordo dei 50 anni dal terremoto. E quest'anno la maglia rosa è Io sono Friuli Venezia Giulia. Sabato 30 maggio il Giro d'Italia è qui, non mancare.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Vuoi un futuro che faccia la differenza? Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Diventa esperto in informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Per te, laboratori all'avanguardia e stage garantiti per un successo immediato. Non aspettare, vai su itslifetech.it. Il tuo futuro professionale nella chimica e nelle nuove tecnologie della vita. In

0: Radio Easy Rock.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Ormai ce l'hanno fatto capire in più modi che questo 2026 sarà in pratica il loro anno. You Two in a Life. Radio Easy Rock.

0: Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. E le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
1: Solo dal 28 al 31 maggio. Parmareggio, parmigiano reggiano grattugiato da 250 grammi al prezzo imperdibile di 4,99 euro. Assorbenti Lines e Seta Ultra, pacco doppio al prezzo imperdibile di 3,49 euro.
2: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
3: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
4: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
3: Goppion Caffè. Bevilo buono.
5: Ci sono differenze che non passano inosservate. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
3: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
4: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
3: Goppion Caffè. Bevilo buono.
8: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
9: Signora Convenienza, qual buon vento.
8: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
9: Non sa resistere al risparmio,
8: Da Galassia faccio fatica.
10: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
9: Galassia.
10: L'iperrisparmio per tutti.
11: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
12: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
11: Zanotta, una casa da vivere.
13: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
11: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
12: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
11: Zanotta, una casa da vivere.
14: Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti. E a Marina Giulia, sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare, 5, 6, 7 giugno Monfalcone. Programma su promomare.it.
11: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
12: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
11: Zanotta, una casa da vivere.
15: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Sussurra Axl Rose con i suoi Guns N' Roses e Yesterdays, quasi alla fine della seconda ora della nostra Highway to Rock. Tra poco anche la nostra redazione con tutto quello che accade in Italia e nel mondo, ma a proposito di ritorni c'è anche quello

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock.
2: News.
3: Soldati israeliani oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah sfonda i paletti della tregua armata. Nuovo ordine di evacuazione per due cittadine nel sud della valle di Bekaa. Secondo il Ministero della Salute libanese, 28 sono le vittime dei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. Fragili colloqui tra Stati Uniti e Iran per un accordo su uranio e stretto di Hormuz. Domani Trump ha convocato una riunione di governo a Camp David. L'attentato sulla via Emilia, la procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne in carcere per strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone e ha tentato di accoltellarne una. Accertamento opportuno, il commento dell'avvocato difensore Gennelli. 2 ore di ritardo e treni in fila sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna, lo rende noto Trenitalia, a causare disagi una persona con problemi psichici avvistata vicino alle rotaie in provincia di Reggio Emilia. Per garantire la ripresa del traffico ferroviario sono intervenute le forze dell'ordine. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Quando il rock si contamina con il funky, ma con gente che ci sa fare, cioè che sa come mescolare bene le cose, tipo i Doobie Brothers, viene fuori una cosa fantastica come questa Long Train Running, che ha inaugurato anche la terza ora della nostra Highway to Rock di questo martedì 26 maggio 2026. Vi riporto nel 2018, quando Jerry Beckley, voce, chitarra, ma anche tastiere ad essere proprio precisi, degli America, aveva concesso un'intervista a una testata molto autorevole nel mondo del rock and roll e gli avevano chiesto che cosa gli piaceva di più del suo mestiere, e lui ha detto: "Bah, guardate, stiamo insieme da 50 anni, ci divertiamo ancora a suonare, siamo fortunati perché comunque non ci siamo mai sciolti ufficialmente, ma soprattutto quello che è la nostra fortuna è che, non essendoci mai sciolti, non abbiamo nemmeno dovuto fare una di quelle reunion terribili, stucchevoli e troppo laboriose per gente come noi. Santo subito, santo subito." E ci sono infatti gli America, ecco questo successo del 1980, erano andati anche a Sanremo, e attenzione, nell'82 a presentarlo, Survivor.

0: espertissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Sabato 30 maggio il grande ciclismo torna in Friuli Venezia Giulia. Il Giro d'Italia attraversa la regione con la spettacolare tappa Gemona del Friuli, Piancavallo. 200 chilometri di emozioni, sport e passione. Una partenza speciale da Gemona nel ricordo dei 50 anni dal terremoto. E quest'anno la maglia rosa è Io sono Friuli Venezia Giulia. Sabato 30 maggio il Giro d'Italia è qui, non mancare.
3: Ma dove siete?
4: Siamo ancora in coda.
3: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
5: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
6: E a sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
7: Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti. E a Marina Giulia, sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare, 5, 6, 7 giugno Monfalcone. Programma su promomare.it.
8: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
9: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
8: Zanotta, una casa da vivere!
10: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
11: Noleggia con Italnolo. Attrezzi e veicoli per ogni esigenza, sia per il privato che per l'azienda. Il noleggio semplifica la vita. Italnolo.it.
12: A Monfalcone e a Trieste.
13: Ah, che giornata! Ho proprio bisogno di rilassarmi. Un Amaro Tony con soda e lime, per favore.
14: Amaro Tony, anche per noi. Facciamo 3 Tony Night Fever.
13: Naturale, con poco zucchero e glamour. Amaro Tony è il mio amaro.
15: Amaro Tony, un prodotto della distilleria artigianale Daria.
13: Trovi il nostro shop a Pasian di Prato.
16: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
17: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento sulla 4 Brescia-Padova. Un incidente provoca code tra l'innesto con la 21 e Desenzano verso Venezia. In questa direzione si prosegue a rilento con code a causa del traffico intenso tra Desenzano e Somma Campagna. Sulla tangenziale di Mestre verso Padova, code tra la rotatoria Miranese e la rotatoria Marghera. Vi anticipiamo che sempre sulla 4 Brescia-Padova, dalle 20 alle 6, mercoledì 27 maggio, verrà chiuso lo svincolo di Montebello in uscita per il traffico proveniente da Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

Oh, sentite la classe. Weezer, Say It Ain't So, qui su Radio Easy Rock. Dico la classe perché oltre ai tanti doni che già vi mostriamo, abbiamo anche quello della telepatia, perché giusto poco tempo fa ci scriveva Alessio al 388-893-6699: ma perché non sento i Weezer con Say It Ain't So? E noi zacchete ce l'avevamo, capito? Cioè sono quelle cose che succedono esclusivamente qui su Radio Easy Rock. Sono le 18 da 21 minuti, Dave Grohl l'aveva detto, avevamo circa 20 canzoni per quest'album, quando io poi mi sono fermato una sera in studio, che poi era a casa sua in pratica, ad ascoltarle tutte, ne ho ascoltato praticamente una sequenza di 10 e ho capito che quello era l'album, quello doveva essere Your Favorite Toy, lo sapete, uscito il 24 aprile, li aspettiamo in Italia agli High Days, sarà bellissimo e sicuramente ci faranno sentire anche il nuovo singolo Window.

Se l'amore è vero che ha più fasi, allora io con i Fontaine's DC sono ancora alla prima, la fase dell'innamoramento, hai capito? Quella dell'entusiasmo, eccetera, eccetera. Proprio la band di Dublino con Jackie Down the Line alle 18 da 30 minuti, proprio loro che interromperanno un po' questa lunga pausa che ormai si sono presi per fare delle tappe di un tour in Spagna. Non hanno mai nascosto di avere una predilezione per la penisola iberica e del resto hanno anche detto che, insomma, ci tornano volentieri non solamente per incontrare i fan ma anche perché proprio gli piace il paese. Quindi ci sono queste tre tappe: Cadice, Alicante e Pamplona, olè, e dopo invece andranno a fare da headliner al Reading e al Leeds. Stiamo parlando naturalmente dei due grandi festival, assolutamente meritato il palco di sia di Leeds che di Reading come headliner per una band che io spero, insomma, torni molto presto. Chi è già tornato sono loro, i Muse. Questa è Cryogen.

0: Nella nostra Highway to Rock stavano benissimo anche loro i Muse, quelli di Cryogen.
1: Radio Easy Rock.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport al Rimini Wellness.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Ti piacciono i pezzoni del rock and roll?
1: E allora lo vedi che sei nel posto giusto. Eric Clapton, Let It Rain, anche lui è stato protagonista di uno dei nostri speciali Radio Easy Rock Anthology, è stato affidato ai guanti bianchi di Nino Carollo, che ha percorso un po' le tappe della sua vita e soprattutto della sua carriera e ce l'ha raccontato. Se vi siete persi la puntata, la potete trovare sul nostro sito o sulla nostra app nella sezione podcast. Ci sono tutti i programmi che magari non siete riusciti ad ascoltare. Poi, se invece volete continuare con Radio Easy Rock Anthology, questa sera ve lo ricordo ancora, a partire dalle 21 il protagonista sarà Lenny Kravitz insieme a Domi Grande, adesso in Germania a trovare i Giant Rooks, Want It Back. Wow.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro. Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
3: Questo mese ti segnaliamo Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Pauli Free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
4: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
2: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
3: Questo mese ti segnaliamo Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Pauli Free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
2: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
5: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
6: Signora Convenienza, qual buon vento.
5: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
6: Non sa resistere al risparmio,
5: Da Galassia faccio fatica.
7: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
6: Galassia.
7: L'iper risparmio per tutti.
8: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
9: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
10: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
9: Zanotta, una casa da vivere.
11: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

E voilà, i Blur, quelli di Park Life. Mi fa sempre un po' tenerezza Damon Albarn con questa sua pronuncia molto British, old people. Lo intervistai qualche tempo fa, beh, ormai parecchio tempo fa, ed ebbi dei grossissimi problemi, non tanto per la pronuncia British, che andava pure bene secondo me, ma per il fatto che era ubriaco, come, bah, non lo so, c'è una roba veramente invereconda. Anyway, sono proprio i Blur ad accompagnarci alla fine di questa Highway to Rock di oggi, martedì 26 maggio 2026. Cari Easy Rocker, anche oggi abbiamo fatto un bel po' di strada insieme. Questo significa che comunque siamo prontissimi a rifarne altrettanta domani, sì signore, a partire dalle 16. Io sono Claudia Valentini, loro sono i Casa IBN. Buona serata su Radio Easy Rock, Great Pretender.

0: Radio Easy Rock, Drive Time. Alza il volume. Facciamo un po' di strada insieme.
1: Radio Easy Rock News.
2: Chiediamo alla politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'appello del presidente Orsini oggi all'assemblea di Confindustria. L'Europa faccia di meno e faccia meglio, chiede la premier Meloni nel suo intervento, dove propone agli imprenditori di lavorare per riformare la burocrazia in Italia. L'avvertenza Electrolux: dopo il nulla di fatto ieri al tavolo convocato al Mimit, il ministro delle imprese Urso ha dato tempo fino al 15 giugno alla multinazionale svedese per ritirare il piano che prevede 1700 esuberi in Italia. Chiusura contrastata per le borse europee che scontano il clima di incertezza legato ai negoziati tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari lascia sul terreno lo 0,64%. Tonfo per la Ferrari dopo la presentazione della prima rossa tutta elettrica. In rialzo invece il prezzo del petrolio. Ed è tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Easy Rock. Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore cieli sereni o poco nuvolosi sul Triveneto. Giornata di domani inizialmente soleggiata, poi dal pomeriggio sopraggiungerà qualche sporadico temporale. Temperature massime che sfioreranno localmente anche i 35-36 gradi, con caldo ed afa ancora molto intensi. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Le piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di

0: Massime così, birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
3: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
4: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
5: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
4: Goppion Caffè, bevilo buono.
6: Ci sono differenze che non passano inosservate. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
4: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
5: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
4: Goppion Caffè, bevilo buono.
7: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
8: Signora Convenienza, qual buon vento.
7: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
8: Non sa resistere al risparmio, eh?
7: Da Galassia faccio fatica.
9: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
8: Galassia.
9: L'iperrisparmio per tutti.
10: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. 20 luglio, Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia.
11: E vorrei stare da sola.
10: Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
12: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
13: Famila, con noi sei in famiglia.
14: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
15: Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
10: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. 1 luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Si vuole un fisico bestiale. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
16: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
17: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
16: Zanotta, una casa da vivere.
18: Radio Easy Rock, viabilità. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
19: Nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova per incidente risolto, rallentamenti con code tra l'innesto con la 21 e Desenzano in direzione Venezia. Sulla tangenziale di Mestre si segnalano code verso Padova tra la Castellana e la rotatoria Marghera, in direzione Trieste tra la rotatoria Miranese e Castellana. Sempre sulla 4, mercoledì 27 maggio, quindi domani dalle 20 alle 6, verrà chiuso lo svincolo di Montebello in uscita per il traffico traffico proveniente da Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner.
18: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
20: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
21: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Cosa rende un artista un'icona senza tempo? Lo scopriamo sfogliando una nuova pagina di Radio Easy Rock Anthology. Protagonista della puntata, Lenny Kravitz, un'icona capace di fondere energia, libertà e spiritualità in un suono inconfondibile. Vi aspettiamo stasera per un viaggio unico, solo su Radio Easy Rock, dove il rock si racconta.
1: Puoi riascoltarlo su Strimmo e sulla nostra app.
2: Radio Easy Rock.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Radio Easy Rock, Anthology.

A 3 anni dal precedente lavoro, Lenny Kravitz pubblica Baptism, il disco che è una rinascita artistica, un ritorno al rock energico e tradizionale. Non viene considerato il suo capolavoro, ma è un album solido con una produzione curata. Già dal titolo Baptism, battesimo, Lenny dichiara il senso profondo della musica che questo racchiude, la sua rinascita musicale e spirituale. A 40 anni è una rockstar acclamata, ma il percorso fino a qui non è stato privo di ostacoli e cadute. Quello che tutti vedono è la vita magica, sempre attorniato da belle donne, ma la verità di quegli anni tra il 2000

2001 al 2004 è che se ne sta nella sua villa di Miami, dove vive con la figlia Zoe, all'epoca quindicenne, e il nonno Albert di 93 anni. Cresce e accudisce entrambi e si occupa anche del padre che vive a New York. Ed ecco che torna il suo dualismo. Dalla copertina del disco si capisce che il cambio è radicale. Abbandona i dread. Appare con i capelli lisci, immerso nel sangue, abbracciando la sua chitarra. Sono cristiano, questa immagine rappresenta il mio rinnovamento. Il sangue è simbolo di purificazione. La chitarra rappresenta la musica, è un nuovo inizio. All'epoca, i video musicali che accompagnavano le canzoni integravano significativamente il racconto. Internet era agli albori, i social sarebbero arrivati una decina d'anni dopo, per questo il video del singolo Where Are We Running fece scalpore. La versione integrale girava solo a notte fonda, quello ufficiale fu ripulito. Le immagini tagliate all'inizio mostrano Lenny nudo in una stanza d'albergo assieme a una bella donna dopo una notte di sesso. Non si dicono niente, lui si guarda allo specchio, ha la faccia stravolta da alcol e droga. Quando bussano alla porta, il manager lo trascina letteralmente a forza verso una limousine diretta al suo concerto. Lenny ha spiegato: «Nella versione integrale volevo mostrare a che punto si è arrivati. Il lusso e la fama non sono poi così divertenti».

0: Radio Easy Rock Anthology.
1: L'ottavo album, It Is Time for a Love Revolution, esce nel 2008 e ci restituisce un Lenny Kravitz che ci eravamo dimenticati. Questo nuovo disco l'ha scritto e inciso praticamente da solo. È un disco rock, diretto, colorato da una voce sola e pieno di echi alla Led Zeppelin. Per molti conferma la regola non scritta che a un certo punto della carriera ogni artista torna alle origini della sua arte, quella che l'ha fatto conoscere. E non uso a caso il termine arte, in quanto in quegli anni Lenny ha ampliato il suo mondo occupandosi di architettura, interior design, fotografia e moda, diventando testimonial di famosi brand e fondando a New York lo studio Kravitz Design. Parallelamente alla carriera da musicista, da più di 20 anni Lenny lavora su importanti progetti, dall'arredamento di lussuose residenze private e hotel fino a diventare il direttore creativo di una famosa maison di champagne. Il suo talento si esprime anche come fotografo, arrivando a progettare una macchina fotografica per Leica. Le sue case a Parigi, New York e alle Bahamas compaiono spesso in riviste di design per il gusto con cui sono arredate le opere d'arte che seleziona personalmente. Per la casa di Parigi, ormai la residenza in cui passa la maggior parte del tempo, ha disegnato personalmente tavoli, sedie, candelabri e tappeti, con un gusto minimalista invidiabile. Ecco ancora una volta il suo dualismo.

Per anni Lenny aveva promesso un disco funky, mantiene la promessa nel 2011 pubblicando Black and White America, omaggio alle sue black roots e ai paladini del soul che l'avevano fatto appassionare alla musica quando era bambino. L'album esce quando alla Casa Bianca, per la prima volta, c'è un presidente nero, Barack Obama. Questo ha un impatto notevole sulla società statunitense ed anche per un artista come Lenny, che da sempre lotta per il rispetto dei diritti delle minoranze e si dichiara un ambientalista pacifico.

Il video che accompagna Stan è divertente. Lenny recita il ruolo di un presentatore di uno show televisivo degli anni 70. D'altra parte, recitare è un altro suo talento, e non solo nei videoclip. La prima particina l'ha avuta nella commedia demenziale Zoolander nel 2001. Nel 2009 c'è un'ottima prova d'attore in Precious di Lee Daniels. Segue il ruolo dello stilista Chinnan nella popolare saga post-futurista Hunger Games e The Butler, un maggiordomo alla Casa Bianca, nel 2013. Quando esce Strut nel 2014, Lenny ha 50 anni, una carriera di successo, sfoggia un fisico scultoreo e continua a fidanzarsi con donne belle e affascinanti. Strut è un disco edonistico, davvero divo. Non ci sono più le pressioni della casa discografica, l'esigenza di reinventarsi. Con quest'album si diverte e fa l'occhiolino alle sue fan.

0: promozione da Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
1: Solo dal 28 al 31 maggio, Parmareggio, parmigiano reggiano grattugiato da 250 grammi, al prezzo imperdibile di 4,99€. Assorbenti Lines Seta Ultra, pacco doppio, al prezzo imperdibile di 3,49€.
2: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.
4: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
5: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
6: Noleggia con Italnolo. Attrezzi e veicoli per ogni esigenza, sia per il privato che per l'azienda. Il noleggio semplifica la vita. Italnolo.it.
7: A Monfalcone e a Trieste.

Low è parte di Raise Vibration, l'undicesimo album di Lenny, che ritorna sulla scena musicale con un disco in cui dà l'ennesima prova del suo talento. Scritto, suonato e prodotto quasi da solo nel bellissimo studio alle Bahamas. È permeato di sensualità e di messaggi di pace e fratellanza. Temi a lui cari, essendo figlio di una coppia interrazziale in un paese, gli Stati Uniti, che faticano a sanare le proprie fratture sociali. Gli anni che seguono lo hanno impegnato su altri progetti, come scrivere la sua autobiografia pubblicata nel 2020 con il titolo del suo album di debutto, Let Love Rule. Scrivere questo libro di memorie è stata un'esperienza meravigliosa che mi ha guidato di nuovo attraverso i primi 25 anni della mia vita. In questo viaggio ricco di avventure ho ritrovato me stesso e la mia voce. L'amore apre le strade, l'amore è il mio messaggio. Già. L'amore, l'anno prima dell'uscita della sua autobiografia, spoilero, ci sarà una seconda parte, lo ha promesso, Lenny, intervistato da People, ammetteva di sperare ancora di incontrare l'amore, quello per sempre. Non ho mai avuto problemi ad incontrare donne, trovo solo difficile incontrare la donna giusta. Non sono mai stato interessato solo all'intimità fisica, cerco piuttosto qualcuna con cui parlare per tutta la notte e il cui spirito sia in sintonia con il mio. Eppure, dopo queste confessioni così intime e sincere, fece un certo scalpore nel 2024 quando pubblicò Blue Electric Light, che svelasse di essere single e di non fare sesso da 9 anni. È una scelta spirituale, aspetto l'anima gemella. Così, in attesa dell'anima gemella, a 60 anni arriva un album energico e romantico, capace di trasmettere calore ed energia positiva. Un album cresciuto lentamente e in parallelo con la scrittura della sua autobiografia mentre si trovava alle Bahamas durante la pandemia, vivendo in mezzo alla natura, coltivando l'orto e seguendo i ritmi che il luogo ispira. Il risultato si sente e si vede nella splendida forma fisica che sfoggia nei video che accompagnano le canzoni di Blue Electric Light e nei social che ha imparato ad usare abilmente.

In questa puntata di Radio Easy Rock Anthology abbiamo provato a conoscere meglio Lenny Kravitz. Mi rendo conto che il personaggio è talmente sfaccettato da avere ancora tanto da raccontare su di lui. Facciamo così. Ci diamo appuntamento al dopo pubblicazione della seconda parte della sua autobiografia. Intanto condivido una delle affermazioni che meglio lo rappresenta. La vita di una rockstar è una benedizione e allo stesso tempo un fardello psicologico. Credo che la mia capacità di adattamento mi abbia dato la libertà di essere felice ovunque. Non importa quanto sofisticato sia lo stile o elegante l'ambiente, ciò che conta davvero è l'anima. Anima e corpo, il solito dualismo di Lenny, che prende un classico degli anni 70 dei Guess Who, American Woman, lo rifà a modo suo e conquista le classifiche. Secondo me l'ha scelto perché in fondo il pezzo parla di libertà e autonomia e lui rimane uno spirito libero.

0: Radio Easy Rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Easy Rock.